0: Azzurro.
1: Sì, no, sta vero.
2: Radio 21, das Original.
1: Aerosmith und Crazy.